difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.

0: 79 dalla vittoria del Napoli, con la sofferta per tutta la vita.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?